non ti accorgi però che se mi tratti così potevi volermi prima. Che furia dei tuoi ritardi, non vuoi più comprarmi, non sei nella mia vita.

innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

attratto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te non scrivo.